0: Beh, parada.
1: Noi non matto, ma c'è maccia e vuole dopo. From the goodness na yard. Guys, if you're not clapping, you win. So, yeah, for